gira la testa, porca miseria. Lo facciamo da capo. intanto vi aspettiamo. Prova. Eppure sono simpatico.

0: chica, per te che c'ho una chica, la massa di una sigaretta fumata. Filate. Filate. Mi senti?
1: No, ma però ti vedo.
0: Tutto bene. Eppure sono simpatico.

scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

ormai sono lontane, i giorni non li conto più. Si parla di cambiare le regole al mondo, ma è sempre il mondo a cambiare.

Le carte del futuro non le ho lette mai. Sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

Grazie.

0: No, non ti preoccupare.
1: Non c'è fretta. Possiedi tutto il tempo che vuoi. Possiedi la risposta.

là sul mondo senza toccarlo mai, girando la terra con semplicità.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. E intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: È la stanza di un albergo.
2: 111
1: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
2: 111
1: sono le persone che mi amano.
2: 111
1: sono le persone che mi odiano.
2: 111
1: il biglietto di un aereo.
2: 111
1: fa il numero perfetto.
2: 111
1: sono io ed ero io.
2: 111
1: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

le scuse. In testa si te, cabrugia, cabrugia.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il servizio di Laura Supino.
7: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
6: Gli Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei cinghiali volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Sfidando anche il caro carburante innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno. Sentiamo Davide Camera.
8: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio. Lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15% 4% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5 con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4% in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia, secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee.
6: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del 12enne disperso da venerdì scorso nel fiume Sese a Vercelli. Il ragazzino, di origine senegalese, che frequentava la scuola media a Avogadro, era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro, a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti, anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi, un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia, Lorenzo Villanetti.
9: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
10: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
9: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
10: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

escritores, ti voglio parlare. Mentre dipinge un altare, non sono che un po' di rumbo di una cosa.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi, con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo. E il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente e nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF coperto da intensi raid aerei ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello costruito dai crociati sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola. L'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone già certe le sfide tra Mensik Fonseca e Zverev Hodar. I quattro domani in campo a caccia della semifinale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Alle 9:11 minuti parte il nostro autobus di oggi, 1° giugno 2026. Buon inizio giugno a tutti voi e bentrovati all'ascolto di Radio Galileo. 152esimo giorno dell'anno, 23esima settimana, mancano 213 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Giustino Martire, protettore dei filosofi. Nel 1980 nasce la CNN, il primo canale All News della storia. Nel 1984 al cinema esce C'era una volta in America. Oggi compie 83 anni Orietta Berti e nel 1926, 100 anni fa esatti, nasceva Marilyn Monroe. Nel 2008 ci lasciava Yves Saint Laurent e nel 1970 la morte di Giuseppe Ungaretti. Vediamo le previsioni del tempo. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27 gradi, la minima di 18 gradi. E queste sono le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Messaggero, casa della comunità, dal 3 giugno tutti i servizi per i cittadini. Nuovo Bricialdi, via libera ai lavori. Ternana, si cerca la strada per la D. Corriere dell'Umbria, apre la casa di comunità in viale Trieste. La Nazione, la nuova casa della comunità sarà operativa da mercoledì. Schianto in Sardegna, grave, un centauro ternano.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo, la cronaca: grave incidente in Sardegna, un motociclista ternano di 63 anni trasferito in elisoccorso a Nuoro. Violenza in centro a Perugia, difende una ragazza e viene pestato da tre persone. Movida assicura a Terni notte di controlli nel centro cittadino. USL 2 Terni, il 3 giugno apre la nuova casa della comunità di Viale Trieste. Finale playoff Serie C, Brescia Ascoli, l'arbitro Di Loreto di Terni designato per l'andata. Bene, sono le 9:14 minuti, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi. Tra poco la classifica dei 10 brani italiani più ascoltati nelle radio la scorsa settimana.

Bene, come ogni lunedì mattina noi andiamo a scoprire insieme i 10 brani italiani più ascoltati nelle radio la scorsa settimana. Ci sono diverse nuove entrate, eh? Allora, al decimo posto troviamo in discesa rispetto a 7 giorni fa Irama con la sua Cabana. Nona posizione, la prima new entry della settimana, Maledetto me, Fulminacci.

Maledetto me, Fulminacci, new entry nella nostra classifica, quindi alla nona posizione. Ottavo posto per deposizioni rispetto alla scorsa settimana, Annalisa con la sua canzone estiva. Per deposizioni anche Francesco Gabbani, lo troviamo questa settimana al settimo posto con Summer Funk.

Settima posizione della nostra classifica era Francesco Gabbani e la sua Summer Funk. Andiamo avanti, al sesto posto troviamo In Ascesa Gaia con Bossa Nostra. Quinta posizione della nostra classifica, un'altra nuova entrata, Buon Vento, Jovanotti, Alfa.

0: Buon vento!
1: Benvenuti nella nostra classifica Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Andiamo avanti al quarto posto in discesa anche The Colors, Rolling Stones.

E quindi questa era la quarta posizione della nostra classifica. Andiamo a scoprire insieme il podio di questa settimana. Al terzo posto, esattamente come la settimana scorsa, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

La terza posizione al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Secondo posto troviamo i pinguini tattici nucleari, che la scorsa settimana occupavano la prima posizione. Li troviamo al secondo posto con Sorry, scusa, lo sento.

E quindi pinguini tattici nucleari li abbiamo trovati in seconda posizione. Ricapitoliamo le 9 posizioni che abbiamo appena scoperto insieme per poi andare ad ascoltare il primo posto di questa settimana. Al decimo posto abbiamo trovato Irama con Cabana, nona posizione per Fulminacci, Maledetto Me. All'ottavo posto c'era Annalisa, canzone estiva. Settima posizione Francesco Gabbani, Summer Funk. Al sesto posto Gaia, Bossa Nostra. Quinta posizione Buon Vento per Giovanotti ed Alfa. Al quarto posto The Colors, Rolling Stones. Terza posizione Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese. Al secondo posto abbiamo trovato i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. E questa settimana in vetta alla nostra classifica c'è Buona Domenica di Saif.

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: minuti a Radio Galileo. Voglio approfittare per salutare tutte le persone che in questo momento sono in vacanza e che magari ci stanno ascoltando attraverso lo streaming del nostro sito internet o attraverso la nostra app. A tutti voi un buon lungo weekend.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Dal Festival di Sanremo 2023 era Tananai con la sua Tango. Oggi il mese di giugno inizia con temporali a nord-est e centro, festa della Repubblica segnata da intenso maltempo, quindi con l'alta pressione che si sta progressivamente indebolendo, una perturbazione di origine atlantica, oggi lambirà la nostra penisola causando un aumento dell'instabilità con improvvisi temporali soprattutto al nord-est e al centro. Per domani è previsto l'arrivo di un'altra intensa perturbazione destinata a investire con maggior decisione la nostra penisola. Piogge diffuse e anche di forte intensità su gran parte del nord e molta instabilità al centro e in Sardegna. Mercoledì ancora maltempo diffuso al nord-est e regioni centrali, mentre per giovedì 4 è previsto un parziale miglioramento delle condizioni meteo.

0: a Radio Galileo. Bene, diamo la linea all'informazione e poi ci ritroviamo qua con il nostro autobus.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Bofor. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una trentina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno, si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento, al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15ina i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto la battimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri: Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Sono le 10 e 15 minuti a Radio Galileo, il nostro autobus di oggi, il primo del mese di giugno. Ancora a tutti voi una buona giornata e un buon ascolto.

LDAEH7 con Santa. E noi adesso vogliamo fare gli auguri ad Orietta Berti, che oggi compie 83 anni. Orietta Berti ha partecipato 12 volte al Festival di Sanremo, 10 volte a Un disco per l'estate. Nel 2010 ha ricevuto il premio speciale Mia Martini alla carriera per i suoi 45 anni d'attività. Protagonista di moltissime tournée in Italia e in diverse parti del mondo. Insieme a Fedez e Achille Lauro è stata protagonista di uno dei tormentoni dell'estate 2021 con il brano Mille. Ma noi la ascoltiamo con Fabio Rovazzi in questa La Discoteca Italiana.

Auguri quindi ad Orietta Berti per i suoi 83 anni. Sono le 10:22, arriva Annalisa con canzone estiva. Quando

0: Annalisa, canzone estiva. E c'è un artista che ci piace tanto, Noemi, è uscito il suo nuovo singolo, si chiama Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Il nuovo singolo di Noemi. Anni di carriera volati in un soffio tra hit indimenticabili e un'evoluzione continua. Elisa si prepara a festeggiare questo incredibile traguardo con un mega evento live in programma sabato 11 settembre all'Arena di Campovolo di Reggio Emilia. Dimenticate il classico concerto, questo sarà un'esperienza totale. Campovolo si trasformerà per un giorno e per una notte in una vera e propria città temporanea della musica, della sostenibilità e del benessere, pensata per i fan storici, le nuove generazioni e le famiglie. I cancelli apriranno già alle 9 del mattino, dando il via ad un viaggio immersivo nell'universo dell'artista. Una mostra sulla sua storia, una listening experience per ascoltare i master originali dei dischi insieme a ospiti speciali e un'area cinema con i live più iconici. Ma non finisce qui, da sempre in prima linea per il pianeta, Elisa ha voluto spazi dedicati a yoga, pilates, meditazione, talk sulla sostenibilità. Laboratori per i più piccoli ed uno spazio dedicato per gli artigiani locali. Ci sarà un'area campeggio attiva il 10 e 11 settembre e uno spazio speciale per i fan club, il tutto progettato all'insegna dell'accessibilità e del massimo rispetto per l'ambiente. Un compleanno artistico quindi che si preannuncia memorabile, dove la musica diventa condivisione.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

risparmio per frutta e verdura di stagione nei mercati all'ingrosso a partire dalle ciliegie. I listini, dopo due stagioni difficili, confermano un calo del 22,5% rispetto ad un anno fa. Prosegue bene anche la campagna dei meloni retati che arrivano ormai da più regioni. Le fragole meridionali sono alle ultime battute, sostituite dal prodotto veneto e trentino più resistente al caldo. Sono arrivate anche le prime albicocche, con un prezzo in calo del 7,8% rispetto al 2025. Incalzano le angurie con la raccolta siciliana e quella laziale. Tra gli ortaggi, cetrioli lunghi olandesi, prodotto italiano nonostante il nome, tengono le quotazioni intorno ai 90 centesimi al chilo, con una domanda in crescita. Zucchine e melanzane coltivate in piena aria segnano un lieve calo nel passaggio dalla serra al pieno campo, entrambe si attestano intorno a un euro al chilo. Bene anche i cipollotti rossi calabresi. E per quanto riguarda i pomodori arrivano buone notizie. Dopo mesi di prezzi elevati, l'arrivo delle produzioni laziali e campane ha riportato a quotazioni sotto i 2 euro al chilo, confermando un calo generale dell'8,9% rispetto alla scorsa settimana.

tra poco la linea andrà a Roma, l'informazione a carattere sportiva. Oggi il nostro programma di sport non andrà in onda, l'abbiamo mandato in vacanza, abbiamo concesso questo lungo ponte del 2 giugno. Quindi saremo insieme fino alle 12 circa e questa mattina il mercatino di Radio Galileo non ci sarà, o meglio non ci sarà per questa settimana. Intanto ascoltiamo Biagio Antonacci.

0: Damiano David, Radio Galileo, alle 10:58 minuti. Tra poco la linea al GR Sport. Intanto rinnovo a tutti un augurio di buone vacanze a tutti coloro che sono fuori per questo lungo weekend, il primo di giugno, il weekend della festa della Repubblica, ma ovviamente auguro un buon ascolto a tutte le persone che invece sono rimaste in città, che stanno lavorando e che sono presi comunque dagli impegni della settimana, come se nulla fosse. Bene, allora, dopo il GR ci ritroviamo qua con l'ultima parte del nostro autobus.
1: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone.

0: Informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
2: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
2: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
1: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
3: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
1: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
4: Mi ricordo che era a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
1: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
5: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3 sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
1: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
6: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
1: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.

0: Anima mia, questi erano i cugini di campagna. Allora stavo cercando, perché l'avevo visto prima, che i cugini di campagna, eccolo qua, i cugini di campagna erano primi in classifica con il loro successo, appunto, Anima mia, esattamente il primo giugno del 1974. 11:21 a Radio Galileo, ancora a tutti voi un buon ascolto, una buona giornata. C'è Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

è una notizia che è stata appena battuta nelle agenzie, insomma niente di grave, non voglio allarmarvi. Riguarda il tour di Claudio Baglioni. Si informa in una nota che il Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. E quindi aspettiamo il ritorno di Claudio Baglioni al 2027. Intanto ascoltiamo La Vita Adesso.

E quindi facciamo tanti in bocca al lupo a Claudio Baglioni, auguri di pronta guarigione, quindi il suo tour posticipato al 2027.

appello per il supporto psicologico agli studenti partito con il servizio Ascolta mi ha avuto un boom in questi primi giorni, siamo stati travolti dalle richieste. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara, per la prima volta c'è un supporto psicologico per i giovani nelle età più fragili. Sono 5 incontri, un numero giusto per capire le fragilità e quindi anche per eventualmente indicare se proseguire un percorso qualora ve ne fosse bisogno. C'è grande interesse delle famiglie al benessere psicologico dei giovani.

0: Sono le 12 e 3 minuti a Radio Galileo. Parcheggiamo il nostro autobus, diamo la linea all'informazione e a seguire una bella playlist che vi terrà compagnia. Bene, noi ci sentiamo quando? Mercoledì, domani è 2 giugno, quindi auguro a tutti voi una buona festa della Repubblica. E quindi a mercoledì, ciao!
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: yeah, yeah. Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo, in peggioramento da queste ore, dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
3: Radio Galileo, la più migliore che c'è.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
7: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri 3 feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
6: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
8: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanch'io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
6: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
8: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
6: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
8: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
6: Grazie Francesco De Carlo. Ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket, davanti al proprio pubblico, Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della semifinale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
10: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
9: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere i nervi saldi, così coach Poeta.
11: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
9: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano, venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri, ore 20.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 590031, oppure agenzia.galileo@gmail.com, per farlo sapere a tutti.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Sogna pubblicità.

Deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Alla vigilia della giornata internazionale del bambino, il presidente cinese Xi Jinping ha risposto con una lettera alle giovani guide presso il memoriale del primo congresso nazionale del PCC e il memoriale rivoluzionario del lago Nanhu, rivolgendo parole di incoraggiamento e augurando a tutti i bambini e ai ragazzi una felice festa. Il primo giugno si sono svolte numerose attività in tutta la Cina per celebrare la giornata internazionale del bambino. Dal 25 al 30 maggio il capo dell'organo legislativo supremo cinese Zhao Leji ha effettuato visite di amicizia in Kazakistan e in Russia. Nella capitale kazaka Zhao è stato ricevuto dal presidente Tokayev, con il quale ha sottolineato la volontà cinese di rafforzare la cooperazione nell'ambito della Belt and Road, intensificare gli scambi culturali e il coordinamento multilaterale. In Russia Zhao ha incontrato il presidente del Consiglio e il presidente della Duma della Federazione Russa e ha partecipato all'undicesima riunione del Comitato di Cooperazione Parlamentare Cina-Russia. Ha evidenziato l'importanza di attuare gli accordi raggiunti dai capi di Stato dei due paesi, consolidare l'amicizia tradizionale, approfondire la collaborazione parlamentare in settori come sicurezza nazionale, intelligenza artificiale e Stato di diritto negli affari esteri. In un'intervista durante la sua recente visita di Stato in Cina, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha apprezzato la Cina per la sua stabilità in un contesto internazionale complesso, dove il comportamento di molti grandi paesi è diventato sempre più imprevedibile. Per l'occasione ha dichiarato che la Serbia punta ad ampliare la cooperazione con la Cina nelle grandi aree di sanità, industria automobilistica, robotica, intelligenza artificiale e tecnologie avanzate. Durante lo Shangri-La Dialogue 2026 a Singapore, il ministro della difesa giapponese ha dichiarato che Tokyo amplierà ulteriormente la cooperazione con i paesi regionali in materia di equipaggiamenti per la difesa e tecnologie militari, assumendo un nuovo ruolo nella sicurezza regionale. Gli analisti temono che tale posizione potrebbe aumentare le tensioni nell'area e il rischio di corsa agli armamenti. Negli ultimi tempi, il Giappone ha accelerato il cambiamento della propria postura di sicurezza post-bellica con maggiori spese per la difesa. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese osserva che Tokyo sta alimentando il confronto tra blocchi e creando piccoli circoli esclusivi in contrasto con l'aspirazione alla pace della regione. Di recente si è tenuto a Shanghai un seminario sul cosiddetto lodo arbitrale del Mar Cinese Meridionale. Secondo gli studiosi cinesi internazionali, il caso dell'arbitrato ha violato fin dall'inizio la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Chi Dahai, capo dipartimento dei trattati del diritto del Ministero degli Esteri cinese, ha spiegato che il tribunale arbitrale ha ecceduto la propria giurisdizione e per questo il verdetto emesso nel 2016 è illegale e privo di validità. Ha inoltre sottolineato che la Cina continuerà a tutelare i propri diritti marittimi e a promuovere pace, amicizia e cooperazione nel Mar Cinese Meridionale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

Buon pomeriggio da Emiliano. Apriamo anche oggi il nostro bar perché oggi dobbiamo ascoltare musica, dobbiamo ascoltare le ultime novità, ma soprattutto dobbiamo andare ad incontrare gli ospiti che ogni settimana sono con noi nel bar di Radio Galileo. Oggi, per quanto riguarda il cinema, avremo Fabio Segatori che ci presenta il suo ultimo film Don Chisciotte, in questo momento in tutte le sale cinematografiche italiane. Per quanto riguarda la musica, è un onore oggi avere Random nel nostro appuntamento. Random ha partecipato ad Amici Speciali, ha partecipato a Sanremo, oggi con noi presenta il suo ultimo singolo Fino alla Luna. Poi sarà con noi nell'ultima parte, come di consuetudine, Silvano Perosillo per parlare di calcio. E prima di incontrare il primo ospite di oggi, ci andiamo ad ascoltare il brano di Serena Brancale, Delia e Levante, Il mio paese.

0: Serena Brancale, ultimi giorni di prove prima di salire sui palchi di tutta l'Italia per questo tour estate 2026. Serena Brancale con Levante e Delia ci hanno presentato il brano Il mio paese. Adesso andiamo ad incontrare il nostro primo ospite. Parliamo di musica, è con noi Random che ha partecipato qualche anno fa a Sanremo, ha partecipato ad Amici Speciali e oggi è nel nostro bar per presentare il suo nuovo singolo Fino alla Luna. Ciao Random.
1: Ciao ragazzi, come va? Un piacere.
0: Allora, Random, prima di parlare di questo nuovo singolo vorrei toccare alcuni momenti della tua carriera. Innanzitutto, come nasce questa passione per la musica e soprattutto per la musica rap?
1: Allora, in realtà nasce tramite gli strumenti. Mio padre ha sempre suonato strumenti e quando ero piccolino, tramite poi la chiesa, ho iniziato a suonare la batteria. Da quel momento lì, cioè quello è stato il mio primo contatto con la musica, suonare la batteria. Poi piano piano, andando a scuola, le cose, ho sempre coltivato questa roba della musica e a una certa mi sono avvicinato al mondo, a quel mondo lì del rap, del freestyle, le cose.
0: Quale artista ti ci ha fatto avvicinare a questo mondo?
1: Ma tipo Emischilla, Marracash, mi piaceva anche molto Fibra. Erano proprio, cioè, ascoltavo solo quella musica lì, la loro musica.
0: Come mai questa scelta di questo nome, Random? Sei stato tu a scegliere questo nome oppure te lo hanno consigliato?
1: Ma in realtà è una sorta di traduzione del mio cognome. Io mi chiamo Emanuele Caso, tipo caso, tipo casualità, una roba del genere, Random.
0: Dal tuo, uno dei tuoi primi singoli, Chiasso, fino a questo tuo ultimo singolo, Fino alla Luna, c'è un cambiamento musicale per te?
1: Sì, ed è una conseguenza comunque del cambiamento che ha avuto la mia vita, di come sono cresciuto, maturato, di come le esperienze che ho fatto mi hanno dato e tolto, ma comunque sempre dato un insegnamento.
0: Nella tua carriera ci sono due momenti speciali. Il primo è Amici Speciali. Che esperienza è stata quella?
1: Divertente, formativa e soprattutto che una di quelle esperienze che ti, quando sei un ragazzo giovane che comunque di un piccolo posto come Riccione, Misano, è tanto essere lì, ecco, e quindi ti aiuta a renderti conto di come sono le cose davvero.
0: Poi alla fine sei rimasto soddisfatto della tua presenza in questo programma Amici Speciali?
1: Tantissimo, alla grande, ringrazierò per sempre di aver avuto quella possibilità.
0: E poi un'altra esperienza importante, che poi è stato il tuo sogno nel cassetto a 19 anni, l'esperienza del Sanremo con il brano Torno a te. Che esperienza è stata e come hai vissuto questa, quella settimana a Sanremo?
1: È stato sì, un po' il coronare un sogno, dall'altro lato è stata un'altra occasione che mi ha dato la possibilità ancora di crescere, maturare, avere consapevolezza di tutto quanto. Se ti devo dire un'opinione personale, ovviamente
0: la rifaresti?
1: Assolutamente sì, certo.
0: Spaventa quel palco?
1: No, la prima volta sì.
0: Bene, adesso presentiamo il tuo nuovo singolo Fino alla Luna. Innanzitutto, com'è nata l'idea di questo brano?
1: Questo pezzo mi piace molto, è un pezzo a cui sono affezionato, che arriva dal momento in cui io al 100% mi rendo conto che se non avessi la fede come punto fermo nella vita, sarebbe davvero difficile riuscire a resistere al correre di questo mondo che va sempre più veloce, soprattutto nell'ultimo periodo. Da lì nasce il pezzo.
0: in un momento in cui le relazioni sembrano spesso superficiali, cosa ti ha spinto a scrivere una canzone che parla di rapporti veri, capaci di resistere al tempo e possiamo dire anche alle difficoltà?
1: Il desiderio di poter trasmettere questa cosa alle persone, questa è la cosa.
0: Ascoltando il brano emergono anche sonorità intime e malinconiche. Come avete lavorato per dare questa particolare veste sonora alle parole?
1: Diciamo che è una cosa che, come poi tutta questa canzone, io sento che più di averla scritta, è una canzone che mi è arrivata e quindi è stato un riflesso di quello che avevo dentro. Non abbiamo fatto attenzione a quello che dicevamo, perché quello che dicevamo era così la realtà che è uscita in maniera naturale.
0: Chi ha collaborato con te nella realizzazione di questo brano?
1: Un grandissimo produttore, uno dei più forti in Italia secondo me, che si chiama Adam, e Marco Picoco e Davide Picoco, che sono due fratelli e anche grandi amici con cui faccio musica spesso.
0: Fino alla Luna non è soltanto un brano, ma è anche un video girato con anche con un'impronta futuristica. A chi è venuta l'idea e dove è stato girato questo video?
1: Beh, l'idea è stata una cosa un po' di gruppo, mia, delle persone che sono vicine, quindi concepiamo tutto insieme. E il posto invece è un jazz club che si chiama Jazz Amore a Cesena, dove realmente è un posto dove fanno musica sempre, tutti i giorni. È molto bello, veramente lo ricordo come una cosa positiva. È stata una bella giornata il giorno in cui abbiamo fatto il video, comunque circondato da molti amici, tutti con lo stesso obiettivo, tra virgolette, quindi mi piacciono quelle situazioni.
0: Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro dopo questo singolo? C'è in arrivo anche un album per te? Stai lavorando su un album?
1: Io sto lavorando a tante cose in questo momento, tra cui la musica, che è la prima cosa in assoluto. Poi la forma che prenderà non la so ancora decidere, e ho bisogno di decifrarla, però quello che posso dirti è che quest'estate, dopo tanto tempo, comunque tornerò in giro, tra poco cominceremo un tour con diverse date dove gireremo un po' e avremo la possibilità di vedere le persone, nel mentre tanta musica. E
0: ti piace il contatto con i tuoi fan, con la gente dal vivo?
1: Alla grande, certo, è la cosa più importante di tutte, il motivo, il momento in cui ci si può vedere.
0: Hai parlato di tour e adesso ti dico una cosa un po' particolare. Mio figlio è un tuo fan e ti ha incontrato in un concerto proprio qualche settimana fa a Chia.
1: Ah, grande!
0: Ha fatto anche la foto con te. Poi ho visto che l'11 luglio sarai anche qui vicino a Orvieto.
1: Sì.
0: Comunque in queste date sei rimasto soddisfatto già nel primo approccio dei live?
1: Ma certo, sì, alla grande.
0: Ringrazio di questo intervento, non rimane altro che andarci ad ascoltare questo brano e ti faccio i complimenti. Fino alla Luna, Random. Grazie.
1: Grazie mille, ciao ciao amico.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Eros Ramazzotti, Max Pezzali, il brano Come nei film. A proposito di film, andiamo ad incontrare il nostro secondo ospite, perché con lui dobbiamo parlare di cinema. Voglio parlare di questo box office di ieri e del fine settimana per quanto riguarda il cinema. Con lui presenteremo il film Don Chisciotte, questo suo ultimo film in giro un po' per tutta l'Italia, questo film che poi è un capolavoro di Cervantes. È con noi Fabio Segatori. Ciao Fabio.
1: Ciao a tutti.
0: Oggi dobbiamo presentare questo film Don Chisciotte, però se mi permetti tocco alcuni momenti della tua carriera. Come è nata questa passione per il cinema? Frequentando le sale cinematografiche?
1: Sì, devo dire che mio cugino Pino Galeotti era molto attivo negli anni 70, aveva creato un cineclub a Viterbo e ci ha concesso a noi, diciamo così, adolescenti, di appassionarci per esempio al cinema di Hitchcock, a tanti classici della storia del cinema che era difficile reperire a Viterbo, e quindi diciamo mi ha un po' contagiato, e da lì poi diciamo ancora più determinante nel mio caso fu appunto uno spettacolo di Carmelo Bene che vidi a 15 anni nel 77, che mi folgorò, e allora decisi a 15 anni che avrei fatto il regista nella vita, e da allora finora non ho ancora cambiato idea.
0: Stavo guardando gli incassi cinematografici del box office di ieri sera. Sì. Nelle prime 10 posizioni

0: che ci sono, troviamo soltanto un film italiano. Come sta questo cinema italiano?
1: Ma ridurre il discorso sul cinema al box office è una deformazione degli ultimi anni. In realtà i film che ci hanno cambiato la vita non sono campioni di incassi, hanno fatto solo fare più soldi alle major. Ora tutto il discorso si è spostato, persino la critica non parla d'altro che di box office, ma in genere i film di cassetta, si chiamavano una volta, o commerciali, non sono i film migliori. I film che ci hanno cambiato la vita sono film che abbiamo visto in pochi. E così io non lo trovo molto interessante. Lo stato di salute di una cinematografia non è dato dal box office. I film di Rossellini non hanno fatto una lira, i film di Pasolini, a parte quelli erotici, ma i primi film a cartone non hanno fatto soldi. Il nuovo Cinema Paradiso, che poi è arrivato all'Oscar, fu un flop clamoroso. Cioè è un po' una narrazione, secondo me, fuorviante questa. Non che necessariamente i film devono essere dei flop, ma non è quello il parametro.
0: Come mai il cinema italiano non rischia nel periodo estivo?
1: Ma perché perché siamo un paese meraviglioso, la gente se ne sta all'aperto, si fa le passeggiate, si mangia il gelato, si guarda dei paesaggi pazzeschi, cammina in mezzo a dei monumenti unici al mondo. Ve lo dico perché io ho vissuto per 2 anni a Los Angeles, fu tra i capannoni industriali della periferia californiana, e allora soltanto ho capito quanto siamo privilegiati noi italiani. Noi siamo circondati, adesso parlando del viterbese, io sono di origine viterbese, quante bellezze abbiamo, cioè, nei centri storici di Viterbo e dei paesi della provincia di Viterbo. Noi siamo circondati da meraviglie ed è naturale che nel periodo estivo, con la bella stagione, la gente si faccia una passeggiata. Io non drammatizzerei, piuttosto anche nei mesi invernali io vedo molti ragazzi che preferiscono farsi l'aperitivo piuttosto che andarsi a vedere un film. È sempre un'occasione di confronto, è sempre un'occasione nella quale uno ha degli stimoli diversi alla vita. Stordirsi 3-4 aperitivi non credo che aiuti a crescere l'essere umano.
0: Hai parlato di America, hai realizzato in America 2 film, mi sembra, poi hai fatto un film con Raul Bova, Terra Bruciata. Qual è stato il cortometraggio, il documentario oppure il film più difficile da realizzare? Questo Don Quixote?
1: Direi proprio Don Quixote, perché è stata un'impresa titanica. Abbiamo costruito un mulino a vento alto 12 metri, nel quale abbiamo legato Alessio Boni a 12 metri d'altezza con una telecamera puntata sulla sua testa che lo riprendeva mentre faceva il giro e il mondo gli girava intorno. Abbiamo lavorato con gli animali, abbiamo girato in posti dove non c'era un albero a distanza di chilometri, con molto caldo, in mezzo anche a delle bestie putrefatte. Insomma, è stata veramente molto dura. E poi gestire un cast, a parte Alessio Boni, ma anche Angela Molina, che è una star di livello internazionale, Marcello Fonte, che è un personaggio molto caratteristico, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes e c'ha un caratterino. Insomma, è stata una prova di regia non semplice. Sancho, Fiorenzo Matto, è stato un esordiente che ho portato per la prima volta al ruolo di protagonista, è caduto dal somaro 9 volte, crinandosi una costola. Diciamo, è stata una vera avventura, è un po' questa la mia idea di cinema. Il cinema deve essere un'avventura, un'esperienza di vita sia per chi lo fa e anche per il pubblico che deve uscire dalla sala diverso da come è entrato.
0: Perché hai scelto di girare il film nell'Alto Ionio, tra i calanchi della Basilicata e della Calabria? Quanto questo paesaggio ha influenzato un po' la sceneggiatura di questo film?
1: Molto. Perché io vengo dal documentario e vengo dal documentario di paesaggio. Il mio primo documentario fu girato al Lago di Vico, si chiamava Passaggio a Vico. Quindi io sono, tra virgolette, un regista paesaggista. E per i paesaggisti, anche la pittura paesaggistica, il paesaggio non è solo uno sfondo, è un vero e proprio personaggio, è un vero luogo mentale. E il Don Quixote che io ho sempre immaginato, è la Mancia che io ho sempre immaginato, è stata sempre quella dei calanchi lucani, che sono una terra meravigliosa, una terra arsa, con delle pietre, delle rocce spaccate, bianche, senza vegetazione. È veramente uno spazio mentale, sembrano quadri surrealisti, e al contempo è una grande metafora dell'aridità del mondo. tutti i giorni noi, sentendo il telegiornale o cioè, diciamo anche nelle relazioni interpersonali, abbiamo il senso quasi epidermico di una grande aridità. E questo è quello che volevo trasmettere, cioè l'aridità del mondo è attraversata da una persona che ancora crede negli ideali, ancora è un idealista, ancora crede nella generosità, ancora crede nella bontà d'animo. E quindi una persona buona che attraversa un mondo arido, questo è il Don Chisciotte.
0: Portare al cinema il Don Chisciotte è spesso considerato un'impresa titanica. Cosa ti ha spinto ad accettare questa sfida?
1: Ma il fatto, innanzitutto la cosa che ho fatto di più nella mia vita è lo spettatore cinematografico. Io ho passato tanto tempo nelle sale cinematografiche e non sono convinto, come tanti vanno a ripetere, che le serie TV sono cinema. Le serie TV sono serie TV, le fiction sono fiction, il cinema è il cinema, come diceva Godard. Il cinema ha uno schermo gigantesco che è grande 9-10 volte la nostra figura. Quando uno entra nel buio di una sala cinematografica è investito da una serie di suoni, di immagini, delle quali tu non puoi arginare, tu sei in qualche modo in balia dei suoni e delle immagini. E quindi come spettatore cinematografico e anche mediterraneo, perché noi siamo mediterranei, mi sono un po' sentito frustrato che noi non eravamo in grado, come gli inglesi e come gli americani, di raccontare i loro classici come dei nostri contemporanei. Vedete i film che fanno gli inglesi su Shakespeare o su Jane Austen o su altri letterati nordamericani, noi abbiamo la sensazione che sono nostri, sono raccontati anche con una semplicità, vengono presentati al pubblico in modo semplice, in modo accessibile, parlando il linguaggio delle emozioni. Allora mi sono detto, dico, noi abbiamo questo grande capolavoro della cultura del Mediterraneo, che è il Don Chisciotte, è possibile che non siamo stati in grado di raccontarlo come un testo che ci riguarda ognuno di noi e non come un esercizio letterario o peggio come hanno fatto tanti registi anche famosi, come un pretesto per raccontare delle fantasticherie personali, soggettive, diciamo alla fine poco interessanti. Ci vuole molto lavoro, noi abbiamo lavorato un anno sulla sceneggiatura, 13 stesure, perché 1300 pagine, portarla all'essenza è stato un duro lavoro, ma ne è valsa la pena. Quello che abbiamo cercato di fare, per questo ci è voluto molto tempo, quello che abbiamo cercato di fare è di arrivare a un'espressione semplice, che se qualcuno che sta ascoltando ha esperienze per esempio di scrittura, sa che è molto facile scrivere in modo difficile e contorto. La cosa difficile è essere semplici.
0: Tu prima hai nominato gli attori che fanno parte del cast di questo film. Come hai lavorato con Alessio Boni per definire l'anima un po' del personaggio?
1: Allora, Alessio Boni è un attore di formazione accademica, quindi il rischio, lui avendolo già fatto in teatro, il rischio era quello appunto di farne un personaggio teatrale. Noi abbiamo, come ci siamo conosciuti con Alessio, che si è dimostrato veramente un attore straordinario, ma anche dal punto di vista umano, per la sua disponibilità e la sua apertura, io gli ho detto: Alessio, dobbiamo fare un lavoro che tu non hai mai fatto in vita tua, tu devi interiorizzare questo personaggio, e che è un personaggio ossessionato dalle visioni, è un vero visionario. Ecco, oggi diremmo con un linguaggio nostro, è un bipolare, è una persona che ha un senso, che attribuisce alle immagini interiori più importanza che alla realtà, ed è per questo che con Alessio abbiamo fatto un lavoro sulle immagini interiori. E le sue battute non sono state altro che delle confessioni che lui faceva a Sancho, allo spettatore, di ciò che vedeva, di ciò che immaginava, ma che lui prendeva per vero. Insomma, da questo punto di vista è un Don Chisciotte molto contemporaneo, come è stato. Vi racconto una cosa divertente. Una cervantista, ossia una studiosa spagnola che ha dedicato la vita a Cervantes, ha interrotto la sua tesi di dottorato a causa del nostro film, perché lo ha trovato talmente centrato, talmente, diciamo così, fedele al testo di Cervantes, che ha voluto fare un ultimo capitolo della sua tesi sul nostro film, dicendo la versione più contemporanea che c'è sul Don Chisciotte. E questo è stato un altro spettatore spagnolo che è venuto a Roma, ha detto: questo film sarebbe piaciuto molto a Cervantes. Angela Molina, spagnola, io avevo un po' di timore nei confronti degli spagnoli, perché essendo italiano e per giunta di Viterbo, fatemi fare questa battuta, che c'entriamo noi con Don Chisciotte. E invece Angela Molina ha detto: hai fatto un Don Chisciotte come tutto il mondo ce l'ha nella testa. È un Don Chisciotte che non dimenticherò mai. L'ha detto in pubblico, mi sono anche commosso, perché Angela Molina è stato un mito della mia gioventù cinefila, e quindi sentirsi fare questi complimenti e insomma è stata un'esperienza molto bella, molto gratificante.
0: Il film è arricchito anche da due volti femminili. Come hai fatto entrare questi due volti in questa opera che è maschile e cavalleresca?
1: Allora, io innanzitutto la Dulcinea è la classica proiezione maschile del femminile, ossia è la donna idealizzata. Noi maschi abbiamo un po' questa tendenza romantica, diciamo così, a idealizzare la propria donna e a mantenere in qualche modo ad averla nel cuore per questa, più che per la sua realtà, per quello che rappresenta per noi. Don Chisciotte, come d'altro canto Dante, questi grandi autori hanno questa visione romantica dell'amore, e quindi serviva una donna che fosse al contempo meravigliosa, bellissima, quasi ideale, quasi perfetta. Io cercavo un tipo botticelliano, e al contempo che fosse giusta per rappresentare una contadina, perché è un po' questa la magia dell'amore, no? Quando noi ci innamoriamo trasfiguriamo una persona e la idealizziamo, e Don Chisciotte vede una contadina, se ne innamora perdutamente, e alla fine, quando lei non ci crede che è lei la vera Dulcinea, perché pensava che fosse una principessa, Don Chisciotte le dice: ma guarda, tu sei una principessa, perché sei una persona gentilissima, sei meravigliosa, sei dolce, sei gentile, e quindi tu sei una principessa anche se fai la contadina. Questo è un messaggio, secondo me, che vale per tutti gli uomini e tutte le donne ancora oggi. Per trovarla ho cercato a lungo, e ho trovato una ragazza di Melfi, in provincia, figlia di un operaio della Fiat, che ha sangue torinese, quindi ha un incarnato molto pallido, e che però, appunto, essendo della Basilicata, manteneva un contatto con la terra. Una ragazza straordinaria, che secondo me farà molto carriera. Spero di portarle la stessa fortuna che ho portato a Bianca Guaccero quando l'ho scoperta a 16 anni e mezzo per il mio primo film, Terra Bruciata.
0: Qual è stato il momento più difficile da realizzare?
1: E dunque, difficile direi è stato il volo sulla Luna, perché mi sono posto il problema quando Don Chisciotte viene sparato sulla Luna con un clavilegno, ossia con una scultura di legno. Mi sono detto: ma che vedevano nel cielo gli uomini del Cinquecento? Come immaginavano la volta celeste? Come immaginavano la Luna? Certo non avevano a disposizione le immagini che abbiamo noi con le navicelle spaziali, eccetera. Allora mi sono posto questo problema e ho chiesto a un professore di storia dell'astronomia, e gli ho detto: non è che mi trovi delle mappe del 1500 in modo che vediamo come veniva rappresentato la volta celeste? E lui mi ha mandato 19 mappe del 500, meravigliose, e ne ho scelta una, che era una mappa tedesca del 1575, che poi ho passato al mio supervisore agli effetti visivi, che come me ha delle esperienze in Nord America, per questo ci siamo trovati molto bene a lavorare come metodo, e lui ha praticamente trasformato questa mappa bidimensionale che era su carta, l'ha trasformata in un ambiente 3D, entro il quale far volare Don Chisciotte e Sancho Panza sul clavilegno. Questo scherzetto, che dura una ventina di secondi, è durato 3 mesi di lavoro.
0: Allora Fabio, questa sera, venerdì, sarai a Bolsena, alla multisala di Bolsena, a presentare questo film Don Chisciotte alle ore 21. Stai girando un po' tutta l'Italia. Come risponde la gente?
1: Guarda, in maniera meravigliosa, perché quando le persone arrivano alla fine con le lacrime agli occhi ti ringraziano, persone che non conosci, è il complimento migliore, la migliore recensione, è il miglior box office. Riuscire a commuovere le persone, a emozionarle, oggigiorno è una missione difficilissima nel mondo così distratto e materiale. Far toccare toccare l'animo umano, toccare la sensibilità di uomini, di donne, anche di ragazzi, perché è anche piaciuto moltissimo anche dei ragazzi adolescenti, è veramente la cosa più bella, la cosa che mi appaga di più. Non c'è soddisfazione più grande di quella di emozionare il pubblico, ed è questo il motivo principale per cui facciamo questo lavoro.
0: Allora rinnovo l'appuntamento questa sera alle ore 21 alla Multisala Moderno di Bolsena per la proiezione del film Don Chisciotte. Sarà ospite il regista Fabio Segatori. Fabio, io ti ringrazio di questo intervento, ti faccio scegliere il prossimo brano. Quale canzone ti piacerebbe ascoltare adesso?
1: Io non amo molto la musica italiana, quindi considera che quando ero a Viterbo da ragazzo ero un DJ di una rubrica punk, quindi non è una domanda. Never mind the bollock, hear the Sex Pistols, questa è la mia risposta.
0: Va bene, e ce l'ascoltiamo allora. Grazie Fabio.
1: Ciao a tutti, vi aspetto al cinema.

0: È la musica che si ascoltava negli anni 60, 70, 80, la musica punk, la musica dei Sex Pistols. Adesso parliamo di calcio e lo facciamo con Silvano Perosillo per sapere le ultime novità calcistiche e soprattutto per commentare questo ultimo turno di campionato. Ciao Silvano.
1: Ciao Emiliano, buon pomeriggio a tutti.
0: Da dove vogliamo iniziare, Silvano? Io inizierei dalla mia squadra del cuore, dal Milan. In tanti anni ho visto tante vittorie, tante sconfitte, tanti trionfi, però quello che ho visto in questo finale di campionato, ma soprattutto quello che abbiamo visto domenica sera, io penso che di questa squadra è il punto più basso della sua storia, di fronte a una squadra che già era salva. Poi segni dopo due minuti, poi ti metti dietro, fai un paio di miracoli con Maignan, poi loro ti pareggiano e tu non reagisci. Loro segnano il secondo gol e poi Maignan diventa il migliore in campo. Il Milan è fuori dalla Champions.
1: Guarda, confermo in pieno tutto quello che hai detto tu. Hai fatto un'analisi perfetta. E penso che i mali del Milan però vengono un po' da un po' tutta la stagione, perché io stavo un po' pensando...
0: Era comunque una squadra che in un momento del campionato lottava per la prima posizione, era in seconda posizione. Per tanto tempo.
1: Sì, mi ricordo, ne abbiamo parlato più di una volta, addirittura ti avevo detto che era, secondo me, la squadra che poteva più dare fastidio all'Inter per la vittoria del titolo. E diciamo che il Milan un po' durante la stagione ha avuto dei limiti, quello del goleador. Segnava pochissimo, l'abbiamo detto tantissime volte. Il Milan, secondo me, per diventare una squadra, come dicevi prima tu, vincente, abituato a grandi trionfi, ci ricordiamo l'era Berlusconi con Enrico Sacchi, con Fabio Capello, l'ultimo scudetto con Pioli, cioè era un Milan sicuramente molto diverso, con grandi campioni, grandi giocatori. Quei grandi giocatori, quei giocatori che diciamo sono un po' quelli che tirano il gruppo, no? Nel Milan adesso ha il solo Modric, Rabiot e poco altro, insomma, perché se andiamo a vedere non ha un goleador vero, come servirebbe la squadra. Poi Leao, che ha fatto una stagione più ombre che luci. La difesa non ha un leader in difesa, Gabbia è un buon difensore, Tomori e Pavlovic sono due ottimi difensori, però a mio avviso servirebbe un perno centrale davanti a Maignan, che diciamo dirige un po' le operazioni di difesa. Milan manca un po' questi giocatori, diciamo così, di buona qualità, ecco, diciamo di buona qualità, perché il resto, insomma, alla fine ha fatto una buona stagione. E poi, come abbiamo detto tante volte, la sconfitta con la Lazio ha un po' cambiato...
0: Quella sconfitta con la Lazio, sì.
1: Sì, lì ha cambiato tutte le carte in tavola. Sicuramente lì c'è stato un crollo psicologico, ormai magari non si pensava più allo scudetto, però penso che alla fine, in queste ultime due o tre partite, gli stimoli per andare in Champions League ci devono essere. Invece io ho visto contro il Cagliari un Milan proprio... come hai detto tu, inguardabile, disastroso, non ha reagito, quindi evidentemente ci sono dei problemi all'interno di questa squadra e ancora una volta sono venuti alla luce.
0: Il Milan è in piena rivoluzione, la rivoluzione di Cardinale, fuori tutti, licenziati Allegri, Tare, Furlani, Moncada, Ibra resta. Quello che mi preoccupa di più è il futuro del Milan. Chi sceglierà l'allenatore?
1: Ma io dico una cosa, l'anno dello scudetto c'era Maldini, che è un po' chiamiamolo direttore generale se vogliamo. Non ho capito perché è stato allontanato un simbolo del Milan, un uomo capace come Maldini, che aveva lavorato benissimo in questa società. Prima da grande calciatore e poi da grande dirigente. Non ho capito questa svolta di prendere Ibrahimovic, che secondo me è stato un po' tra quelli che ha creato un po' di malumori, insomma, no? Se andiamo a vedere. Però ora certo c'è da ripartire, rifondare un po' tutto il sistema societario, l'allenatore, certo, l'allenatore pure, per scegliere un allenatore giusto non è facile, c'è da prendere, come dicevo prima, anche qualche giocatore di qualità se si vuole risalire e cercare di ottenere dei buoni risultati, perché altrimenti insomma il Milan, visto quest'anno, ha tirato un po' la corda, però mancavano quei giocatori per fare quel salto di qualità che tutti ci aspettavamo.
0: Ibra cerca un allenatore innovativo e giochista. Potrebbe essere Xavi?
1: No, Xavi è un allenatore che ha fatto e sta facendo benissimo dove ha allenato. La realtà del calcio italiano in questo momento è molto diversa e saperlo interpretare non è facile per un allenatore che viene da fuori, un allenatore che non conosce, diciamo, il calcio italiano. Io faccio sempre riferimento a Fabregas, che è partito dalla serie cadetta, si è inserito molto bene nel calcio italiano, ha capito come funziona il sistema calcio oggi. Cioè cambiare mentalità ad una squadra non è facile, soprattutto quando, diciamo così, si raccolgono le ceneri di una squadra e si deve ripartire. Quindi ci vorrà anche tempo e poi ecco, cercare la persona giusta.
0: Silvano, vediamo insieme innanzitutto le squadre che entrano in Champions e le squadre che entrano in Europa League.
1: Dunque, guarda, del Milan abbiamo parlato tantissimo.
0: Quindi Milan e Juventus sono in Europa League.
1: Sì, e la Juventus pure a un certo punto sembrava una della squadra destinata alla Champions League, ha fallito gli ultimi risultati, pareggio interno con Verona, sconfitta interno con la Fiorentina, pareggio nel derby domenica sera. Anche la Juventus, sia la Juventus che il Milan sono le grandi sconfitte di questo finale di campionato, perché qualche settimana fa, forse anche due o tre settimane fa, avevamo detto che Milan e Juventus erano le squadre più accreditate per andare in Champions League, a dispetto del Como e della Roma. Invece si è verificato tutto il contrario.
0: Quindi la Juventus però, a differenza del Milan, non sta facendo una vera e propria rivoluzione, perché mi sembra che conferma Spalletti.
1: Sì, è stato rinnovato il contratto a Spalletti, ha dei giocatori importanti, però anche la Juventus
0: è alla deve vedere di giocatori di personalità, però
1: sì, ecco, mancano quelli anche lì davanti, diciamo. Sembra che Vlahovic se ne vada, però cioè cedere Vlahovic prima deve avere la certezza di prendere un giocatore come ha fatto la Roma con Malen, che ha azzeccato l'attaccante giusto, e sicuramente la Roma ormai per qualche anno sta a posto nella fase offensiva. La Juventus ha una buona squadra già, però come dicevi tu c'ho le gente di c'ho le personalità, perché se non hai personalità puoi gestire il pallone come vuoi, però ci vuole tanta personalità nei momenti soprattutto difficili della partita, devi tirare fuori tutto te stesso e dare tutto sul campo, quindi mancano a volte questi uomini qui. Io per esempio nella Juventus mi piace tantissimo anche Locatelli potrebbe andare bene, sì, li metti vicino, Thuram è un ottimo giocatore, però un'altra mezzala, McKennie a volte gioca lì, a volte gioca trequartista, è un buon giocatore sicuramente, però mancano quei due o tre giocatori per fare il grande salto di qualità.
0: Com'è andata questo derby Torino-Juventus?
1: Ma se te devo dire, io dopo lo 0-2 per la Juventus ho spento la televisione, l'unica parola che mi sono venuti di dire, sai quali sono state? Non è mica colpa vostra, chi vi paga?
0: Ho spento tutto.
1: E invece dopo la mattina vado a vedere il risultato, grande rimonta del Torino, grande reazione del Torino, però forse mi ero dimenticato che ormai il Torino è abituato che il primo tempo lo regala sempre agli avversari, non gioca proprio. Poi quando si trova con l'acqua alla gola tira fuori tutto se stesso, tira fuori il carattere toro, quello che ci vorrebbe invece sempre in tutte le partite. E mi auguro tanto che quest'anno si trovi un allenatore e soprattutto i giocatori che in campo danno tutto, i classici giocatori da toro,
0: perché... infatti Silvano Petrachi spinge per non conservare questo allenatore da Versa.
1: Ma mi sembra che già abbia salutato tutti, da quanto ho letto sulle notizie di questi giorni, ha salutato lo staff, i giocatori. Ora non so se è un arrivederci o un addio, quindi bisogna attendere ancora qualche giorno, perché adesso gli allenatori, ogni giorno sto leggendo dei nomi, un po' Palladino a Napoli, De Rossi che potrebbe andare al Torino, Sarri all'Atalanta, Gattuso alla Lazio.
0: Andiamo adesso a vedere le quattro squadre che faranno la Champions: l'Inter, il Napoli, la Roma e il Como. Questa favola Como, in 7 anni dalla Serie D alla Champions.
1: Esatto. Beh, abbiamo avuto occasione durante il percorso del campionato di parlare più di una volta di questo Como, che esprime secondo me il più bel calcio in Italia. È una squadra che fa tanti gol, rischia anche di prenderle, a volte no, a volte le prende. Tu sai che se l'avversario fa un gol in più vince la partita, è quello che è successo al Como qualche volta, insomma. Però è una squadra che le partite se le gioca tutte contro tutti, senza paura. Il vero calcio
0: è stato fatto
1: questo.
0: Silvano, un vero e proprio capolavoro con dei ragazzini.
1: Sì, tutti i giocatori sconosciuti che sono arrivati qui, insomma. Io personalmente, quando sentivo questa formazione, pensavo, dico, io, tutti i ragazzi che vengono ad affrontare il primo campionato di Serie A, dico, non so cosa proporranno, perché non si conosce assolutamente nessuno.
0: È stato bravo anche l'allenatore.
1: Sì, beh, infatti qui il merito dell'allenatore è tutto per Fabregas. Soltanto Nico Pass, già si conosceva dall'anno scorso, che è un ottimo talento, però gli altri, insomma, l'abbiamo scoperti quest'anno, che sono dei giovani veramente molto interessanti. E poi, come ti ripeto, la mano di un grande come Fabregas sicuramente è stata il toccasana per tutti quanti.
0: La vittoria del Como manda la Cremonese in Serie B insieme al Pisa e al Verona.
1: Sì, diciamo che era quasi scontata. La settimana scorsa aveva vinto sul campo dell'Udinese. C'era stato un po', io avevo seguito un po' la partita, l'Udinese sembra quasi non aver giocato quella partita, però poi...
0: Però il Como non poteva perdere questa occasione.
1: No, il Como è andato lì a giocarsi una gara importante, insomma. Il Como già era in Europa League, però
0: quello
1: sai...
0: che non ha fatto il Milan e la Juventus.
1: Esatto, quello che non hanno fatto loro l'ha fatto il Como da solo. Il Como l'ha fatto per tutte e due.
0: Comunque ha meritato questo posto in Champions.
1: Sì, sì, ampiamente, proprio meritatissimo, guarda.
0: Silvano, per chiudere questa chiacchierata insieme, due parole sulla nazionale.
1: Ma guarda, qui tutto nuovo, tutto a sorpresa. Silvio Bardini al momento CT, ma credo che non so se continuerà lui, ma non credo. Ho visto le convocazioni, in pratica c'è Donnarumma e qualche altro giovane che conosciamo, ci sono diversi che assolutamente sono sconosciuti, ma credo che queste due gare contro Grecia e Lussemburgo siano maggiormente per mettere in vetrina dei giovanissimi, quindi non credo che poi si continuerà con soltanto questi giocatori. Magari valuterà in queste due amichevoli quelli che magari saranno più maturi per fare il salto di qualità, però se andiamo a vedere tutta gente, insomma, che in Serie A non gioca o gioca pochissimo, quindi è tutto un punto interrogativo, è tutto da scoprire.
0: Secondo te ci sono anche altri giocatori che potrebbero entrare in questa rosa?
1: Ma sì, c'erano degli altri giocatori
0: che non vengono presi in considerazione.
1: Sì, quindi appunto dicevo, questa potrebbe essere una vetrina dei giovani dell'Under 21 che allena Baldini, quindi queste due convocazioni sono state fatte con questo criterio. Ci sono tanti altri giovani che magari hanno anche più esperienza nel campionato di Serie A, però in questo momento non sono stati valutati. Vedremo in futuro cosa succede.
0: A questo punto siamo arrivati al momento dei ringraziamenti. Silvano, io ti ringrazio della compagnia, dell'esperienza sul mondo del calcio. Poi magari ci risentiamo tra qualche settimana se c'è qualche novità per il calciomercato, per i mondiali, per l'Italia. Grazie di averci accompagnato in queste 38 partite di campionato. Grazie Silvano.
1: Va bene, d'accordo. Per me pure è stato un piacere seguire insieme a te il campionato. Abbiamo così tifato, arrabbiati un po' per certe situazioni, però il calcio è questo, lo viviamo così. Ciao Emiliano.
0: Ciao. Grazie Silvano.
1: Un saluto a tutti. Ciao.
0: Oltre Silvano Perosillo ringrazio gli ospiti di oggi, Random e Fabio Segatori. Noi ci risentiamo la prossima.

0: Veneto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Notizie in breve da Estra.
4: Dopo la Toscana, firmato anche con le associazioni dei consumatori delle Marche ed Estra Prometeo, il nuovo protocollo per contratti e attivazioni non richieste, introdotte nuove garanzie per i clienti. Oltre 40.000 studenti coinvolti in tutta Italia nella prima edizione di Missione Eco Green, Scopri, Gioca, Cambia, il progetto educativo sulla sostenibilità promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro. Edmar Etigas, la società di distribuzione del gruppo Estra, operante nella provincia di Ancona, registra un utile netto di 3,5 milioni di euro, EBITDA di 8,1 milioni di euro, investimenti sulla rete per oltre 6 milioni. Nuovi orari del servizio clienti Estra Prometeo. Il servizio è attivo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Contattare l'800 129 129.
3: Seguici su www.estra.it e sui social.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti, oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi, con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo. E il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros. Arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e pur con qualche rischio di troppo chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Auger-Aliassime Tabilo. Oggi in missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafoe. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del Mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al Mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
8: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il Mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
9: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
8: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
9: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
8: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
7: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia. È l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio, Francia all'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei playoff di Serie C verso il tutto esaurito, entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che assegnerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Domani previsti 16.000 spettatori a Rigamonti per l'andata Brescia-Ascoli, il ritorno domenica 7 davanti a quasi 11.000 del Duca. Basket, semifinali scudetto, dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato la serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. E debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina tra le favorite per la vittoria finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
5: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano, lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
1: L'economia.
2: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. E la stessa autorità ha sollevato perplessità su un altro tema, la costruzione del ponte sullo stretto e le relative aspettative di introiti. Intanto spuntano 12 milioni già da restituire all'Unione Europea, mentre la società Stretto di Messina respinge le accuse sull'alto numero di dirigenti a libro paga. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Altri dubbi sul ponte sullo stretto, l'autorità di regolazione dei trasporti, pur non bocciando il progetto in sé, esprime in un parere perplessità sulle previsioni in merito tariffe e pedaggi. Nel documento prodotto dalla società allestita per realizzarlo si stima che al primo anno di prevista apertura, il 2034, la tariffa media annua a veicolo sarà di 27,4 euro e arriverà a 48,7 euro nel 2063. Previsione definita statica dall'autorità, auspicando valutazioni sui costi effettivi, previsione di traffico e altro, tema non di poco conto, anche perché nelle previsioni del governo la manutenzione potrà essere interamente coperta dai pedaggi che il ministro Salvini ha ipotizzato sui 10 euro per auto e ancor meno 7 secondo Pietro Ciucci. E lo stesso amministratore delegato dell'SPA interviene sulle polemiche innescate dalla correzione di bilancio. Spuntano oltre 12 milioni e 300 mila euro da restituire all'Unione Europea a causa, a quanto pare, di ritardi nella progettazione.
2: Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione, per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

Faccia il re di queste rive, le sue onde pascolare, possa il vento consegnare una tregua al suo tossire, e la luna appena esplosa, piano piano dimagrire, e la luna appena esplosa, piano piano dimagrire, la civetta guarda sguardi, anche

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
3: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui mediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri 3 con un drone nei pressi del castello di Beaufort, e oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
2: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Laura Supino.
4: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino, unico tra i paesi sconfitti dell'asse nazifascista. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri. Una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, cuore della carta, che assicura a tutti e tutte, senza distinzioni, uguaglianza, diritti e dignità sociale.
2: E poco fa è intervenuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamo il Capo dello Stato.
5: Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione, in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
2: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari ha perso quasi un punto, in linea con la flessione del resto d'Europa. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo, a quanto si è appreso, l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Un giovane italiano di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, il ragazzo si era detto pronto al martirio celebrando online numerosi attentati dell'ISIS. Il ragazzo, 21 anni, è accusato di essersi associato all'organizzazione terroristica internazionale dello Stato Islamico a seguito di un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
6: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.

c'è lavoro né pace qua intorno, non c'è futuro né paga qua in fondo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Ulea partiu senza una palanca. Lea ha 30 anni, forse anche più. Ula veiva lutto per mettere di ne a banca e poi se ne in giorno torna in su. E fa se a palassina e o giardinetto e o rampicante qua cantina e o vin. E a branda tacca erbio a usuletto per dare una schena sei e mattina. Ma o figlio che diceva, non che pensa. Asena, cosa ti deve tornare?

E lei passou do tempo, forse troppo. O figlio insisteva, stiamo ben. Dove ti vai andare, papà? Pensiamo dopo. O viaggio, ma te vejo, non convém. Oh no, me sento ancora in gamba. Sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentir, signor, caramba. E vejo ritornamene un po' in giù. Ti, te nasciu e te parlo spagnolo. Mi sono nasciu zanese e non me mollo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vita.

vertebra della mia schiena, le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Voci di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Non scalerò montagne per te e non attraverserò deserti. E ci sono poche possibilità che varchi gli oceani a nuoto solo per vederti. Non ti illuminerò una piazza, non andrò a prenderti nessuna stella nel cielo e non ti illuminerò il cielo. Per te non mi batterò né con draghi, né con mulini a vento, né con giganti, né con demoni. Per te non farò niente di tutto questo. Per te mi venderò

I lay down with an angel.

sorridevi e sapevi sorridere, coi tuoi 20 anni portati così, come si porta un maglione sformato su un paio di jeans, come si sente a voglia

the triangle tingle and the trumpet plays low. Farewell, non pensarci e perdonami, siete portato via un poco d'estate con qualcosa di fragile.

Il polpaccio nella mia vita non è determinante. Posso benissimo fare a meno. Quando m'è caduto non me ne sono neanche accorto. Perdo i pezzi, ma non è per colpa mia. Se una cosa non la usi, non funziona. Ma che vuoto se un ginocchio ti va via. Che tristezza se un'ascella ti abbandona. Che rimpianto per quel femore stupendo. Ero lì che lo cercavo mogio mogio. Poi dal treno ho perso un braccio salutando. Mi dispiace,

triste, distratto. Perdo sempre tutto. Passeggiavo senza stinchi col mio amore. Ho intravisto nei suoi occhi un po' d'angoscia. Io l'amavo tanto e ci ho lasciato il cuore. L'ho lasciato già che c'ero anche una coscia usura. A una festa con gli amici ho perso un dito. Ve l'ho detto

poi uno si smonta, eh. Guarda quello lì, c'è ancora una tibia, che invidia. C'è qualcuno che comincia a lamentarsi. C'è un disordine in città, io lo capisco. Tutto pieno di malleoli e metatarsi.

che disagio, che umiliazione. Vabbè, vorrà dire che non farò sport.

Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo quando è

manco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che sette, otto

Allora non lo faccio più. L'amore come poesia, che sembra quasi che non sai. Io qui chi sono e tu chi sei. La foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù, se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto ma fingevi

Renzo Esposito, detto Maracana. Siamo a metà del sabato e la valigia l'ha fatta già. Ci ha messo dentro il sole ed il vento e la bandiera azzurra.

Vincenzo Esposito, per tutti Maracanã. Nessuno sa dove abita, perché una casa lui non ce l'ha. Lui vive da solo nel paese del sole, del mare e del terremoto. E la sera il San Paolo se lo

Vi voglio scrivere una lettera ancora per farvi sapere che forse tra qualche tempo sarò più tranquilla. Ho dimenticato ogni piacere e dolore. E mi ricordo infine di voi quando voglio ricordarmene.